0: 这个困皮眼，
1: 哎，
0: 啊，这眼被困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困，困